0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete?

Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio D